Honzo le mona deo le jwalo le Seri FM mona a le shomele motsomong matsatsi a setseng ha mabile pelu dipapadi tsa mhope wa lefatshe. Eish. Yo sonzo lo hobi matlungwana ka nete go buetsa nete batho ba santse ba iphuthumatsa. Ka ba monate. Nal na ha tse ding tla re ka mara papadi tse tharo be di khutla di tla pele. Hona le tse ding tse tla tswela pele. Ye yona tse tla tswela pele ye me gahlelong jwalo go sale tse ding hape le tsona di khutlelela pele e be hona le tse ding hape tse yang pele nyuluwe ye o di quarter final ba di pshatle tse ding mono di khutle di tlela peng tse ding di ye pele ho di semi final ha di fitla ho di semi final mono ba o tletse pele o sale tse pele di o magaola gang tsena tse pele di khutlela hae ya the I bile man ho di semi final tse pedi tsena di khutlele hae ho baneng ho bane di tla lo tseka boemo ba boraro kwana di tla tseka boemo ba boraro di tla tswa he mo wa tsena tse di semi final di tla ema di emele magaola gang re bona hore na magaola gang mane ke efeng ye hapa mohope e be bjala ka tla fumana Gauta fumana Silvera le bronze e bronze re tla fumana mane ho di semi final 1 and 2 di tla kakatana di otlane he mo mamedi motle di tsokelane mapai e re tsebe go bona gore na ba fumane boemo ba boraro ke ba feng ka mantswe a mongwe di semi final he mo mamedi o na le ba tla sala mo ba emele magaola gang ba tla khutla dipapadi di fela ba ba matla Ha di tloa fela go buetsa nete ha di tloa fela ka di 11 go di nyena yona ene ka mara papa di tharo ba khutlela hai na ba tla khutlela hai ba te la pimona o tla tswa fela go na ke bana ha ifing me ba tla tla ba sebediswa mo hlomo di papa di tsene go tlhakolla di papa di tsetla ba ntse di tswela pele ba banke ba ba go tsa dipotso ke ntwe ke tsho e ke ntwe ke tsho ma be di tlhopa sa Thomas le Bulls di ile ho dipapadi tsa di semi finale mona ho United Rugby Championship di sebeditse ka nete hlopa tseno tsa Africa Borwa yona ke ofentse ho Lesedi FM ke di kalane ya ba motho e bona motho le ya kalane na ke le letho ke go ntwe ngwana motho sebedisa sa thala Yes, when I fail, eh? Ola.

Pina ke monate a pale sa ipeshu akile bile hle Bishop Sikiti ye go morate Sikiti ntate ke a leboa ke a tsoa mamela le se di FM ka mehlala matsatsi le kana go ena o ntsa mametsi go ntate ke tele le tsi ka motheleji ke mpola pole amfundis o no tshwere di fenda o no tshwere di fema o bane ke a ke hlokometse mona hore o na le mono go wena anye a brasing den tlhapo o na le mono o ile ba mpontsha ba obuti ba bangwe ba babedi tsena ba tlhapile ntate mongwe gore ke thami ye mongwe ke gumede ye mongwe gore ke gumede eleke ka nnete ba tlhapile ba obuti bano ba tswa ka monakang eo ka House of Praise ka ya mabedi taba ke ena mona le dibong la Zimbabwe wana mo la Zimbabwe fela ba fumane traka mo ba tswere traka mo e la itse di thetefatse me di thetefatse tsena ha ba di sheba ke tsa boleng ba 1 billion 1 billion di thetefatse potso ke yena di swa baneng ba bomang di lo sebediswa ke bomang ne di swa kae ho tutubetse ne tla ka kwa ile tla ka la penka di tete fatse tsa bolemba 1 billion 1 billion e se million billion bo go ka trakeng di tshela di tla ka kwana botswa ke yena di ne di tlisetswa bomang bana ba bomang di tlo sebediswa ke bomang di tete fatse o utlwisise lentswe lena le ya di a tete fatsa di thetefatse 1 billion borogo bana ho hobi ka nnete thata man ai sebetsa mbo ntate re a leboa borogo mono marogo mo re a leboa hlele bathibe hle bahlomphe re a leboa ka nnete re a leboha le etsa mosebetsi o motle maponisa masole le tsa mosebetsi o motle ka nnete ga leboa bomme le bontate ntho a e bela e tsa fela hlelewe ka yona ka nnete re a leboa nagana 1 billion ya dithetefatse kore tšhelete ya tsona ke 1 billion di ngata bo bokae babe ditaba keo ge ke beile ke beile taba a gore fe ge ke re qoqetqoqe ditaba re a leboa madiboho moo ka nnete ka o thiba taba tsena feleke 1 billion yo a nako o ka jwara tsholo o ka bapala mo ngwanaka

a le o ruile diphoofolo mapolasing mono go na le tabe ke batlang go jetsa yona mona gothwe mona mo o di fulang teng mona bona mo o di fulang teng mono le ka gore o ne o fetofetola magulo jalo di ye kwana di gutle di ye ka nqane di seke tsa dula tse di le kampong e le nngwe mono molebe o ya molebe swatsi ke a gola wankutlwa ke a gola wankutlwa e tsa gore diphoofolo tsena tsa gago di nwe metsi a hlwekileng ka mehla le matsatsi ga di nwe metsi a hlwekileng ka mehla le matsatsi ntho eng gape o tlhokomele diphoofolo tsa gore di dula di phetse hantle o di ente ka nako e tlamehang go tle o di ente ka yona di ente di ente enta diphoofolo tse mme o dule o le malalalaotswe kapa o dule o ntse o fadimegile e bang o bona lefule leng le itseng o bona e kare phoofolo ga ya phele gantle o tlho potlake ka pelenyana o tlho kenye ente kapa o ise ngakeng ke ka mokgwa o ditaba di leng ka teng ga o sa kgone o isa ngakeng o tla fela mane ba o fe ente o fitlhe o ente phoofolo go foele e fole e bang o lema merogo polasing mono e bang o lema merogo polasing mono go na le tabe ke batlang go jetsa yona ga le wena mohwebi wa merogo polasing mono pele o ka lema morogo etsa diteko tsa mobu ono o tlong go sebedisa etsa diteko mobung mono mobung ono o tlong go sebedisa go lema go ona mme ga o qeta he o se o dumelelane ba o file gore na ntho di eme jwang re tlo tla re kopa rela o sebedise manyolo o tshele manyolo mono e le gore mobu wa ga o tla o tsebe go nona o tla o tsebe go nona e tsaka gotlhe-gotlhe gore o tshelela dijalo tsa gago metsi o di tshelela metsi jwang kapa jwang gore di seke tla tloa tsa kula ke lenyora e dijalo tsa gago di a kula o bona diponne ntate diponne o tsewe gao ga o na metsi mono di tlabe di bajwe ebile ke bo maria jwala di a bajwa ntate o bone dijalo diponne mono jalo se ore mathatana ga e sale go tshwana le a phoofolo e kula le ga dijalo diponne e jalo tabene ge momamedi ne kere fela ko o tlhabe malotsana enwa ke Michelle A Couple of Forevers.

Rele bile akolo mchana jale ka salusi mamedi le ke nang ha jale ke la makumane a mona le mane lona ke la ditaba la hoseng. Opola lona le tshetswa ke SABC News re ikemetse ha re kgetheng kuka pere pele re wela ho lona. E re ke suthele mosiu wa tshweu re balla ditaba tsena tsa hore ra ya bohlanong.

Ere ke le bohe moifo wa ihlabolle o boela o kopana le bona hape nakong e tlang lenaneo le kenang ke la imatlafatse go le sedi FM empa pele re utlwisetsa tseo re di tlhophisitseng ha re balwe ditaba tsa hora ya leshome le metsomedi re di balwa ke tsietsi Mohwaladi.

0: mo mamedi hodi mahlona go ke hora ya pele o mametsele sedi FM go tonna khatsola Africa borwa di daba tsa hora pele o tla di balwa ke tsietsi mo hala di mpapele o tla o balla di hlotsa tsona
1: teko ya petrolo ya nyolwa hape ka raro komishini ya madlanga imamela bopaki ba le fokisi le leng hape letsa nkwazulu natal o tsa machaba bana ba tswa naheng ya Ukraine ba entsweng batshwariwa naheng ya Russia ba rutwa gore ba tlile go lwantsha naga eo ba tswaletsweng go yona dimamele ka botlalo le bolepi di a latela gang ka morama.

lesedi papadi tsena tsa 2026 FIFA World Cup. Ka ho otloloha ho lesedi FM. Ke molelwa. Maraha sena di fela a wela. Setjhaba se senang boeletsi se a timela. Nyakallang Basotho hore le na le boeletsi bo tjhatsi bo le tshehetsang. Ka lesedi FM le ketekang dilemo tse 60 le metso e 60 le le teng. Happy birthday, Lesedi FM, ke molelwa.

0: Hela bomme, ke la le konotu.
1: Buela tlase.
0: Reka di super soft fleece baby grows di fika ba di fise pedi ka 200 rand. Tsa o tloa ho 0 ho ya ho 18 months. O boloke 39.90.
1: Di taba tse monate.
0: Ha ho se bonoja na ho feta Ackermans super soft fleece baby grows. Reka se pedi ka 200 rand o boloke 39.90.
1: Haibo butle, o re ke boloke 39.90.
0: Buela fatshe.
1: Oh, tswarelo.
0: Reka ka account ka baka lay-by. Ha Ackermans fela, ho di thosa plus more fela.
2: Na go ntsa tlhelwa bophelong mohau e ka pa matsidiso a maholo ho wena ha wa lokela go bana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong go diseha di plane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plan di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha o hlahlobotsa bophelo ha o tlatswe diforomo SMS a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo Hona di dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Dumelang, dumelang, Skeem sa Drive. Ke ne ke rata hore happy birthday le sa di FM 66 ke molelwa. Ke le mametsa monate bana beso ne qhula 88.4 ke tholwana pheko ka mona ka katlo moshweshwe. Tranko Skeem.

0: Ponto wa Selebo ho Lesedi FM.
1: Ha mamele Ponto, ha mamele.
2: Lesedi FM. Welcome only Kubukila 89.4. Kapa downloader SABC Plus app. Ke molelwa.

tsa America le mona Southern Africa le mona Southern Africa jwale America mane tla be diqala ka di 12 empa Africa bo re tla be diqala ka di 11 empa tla be le papa di tse live tla be di sa phetwe empa fela le ho fapana wa matsatsi le dinako ya ka dinaha hore na na ha engwe e le bopone le feng engwe e le bopone le feng motsatsi le chabaneng le dikeraneng jwale ka la bone papadi ya pele e tla qala e tla be le papadi e bapalwang ke sehlopha sa bafana bafana le Mexico e tla bapala ka di 11 tsa June FIFA Men's World Cup Group A papadi e thakgolang papadi tsa mohope wa lefatshe ke bafana bafana le Mexico nalane ya ipheta hobane ka 2010 FIFA World Cup Afrika Borwa papadi e ileng ya qala di papadi tsa mohope wa lefatshe ke Mexico le bafana bafana papadi e bapalwa mane Soccer City FNB Stadium jwale papadi ya bafana bafana le Mexico e tlotla e qala horeng ya borobong e tlotla e qala horeng ya borobong mamedi papadi ya bafana bafana le Mexico e tlotla horeng ya borobong sena se bolela hore tla fela horeng ya le shumele motso o le mong jwale e be ka la le shumele metso medika di 12 e tla be le la bohlano Canada e tla bapala le Bosnia papadi eo e tla qala horeng ya borobong go ya horeng ya le shumele motso mong mona he ke bolokile tla bentse ke le teng horeng ya le shumele metso medi ka di 11 le ka di 12 ibile ka di 11 e tla be le tshololo ka oke le la bohlano e tla be le tshololo ka oke a le teng go bana ke yena e tsang re qhoba wisu la bone le la bohlano jwale he ebe ka sonta papadi teng e tla tswela pele e tla ba dipakeng tsa Brazil le Morocco papadi ena ya Brazil le Morocco e tlo qala hana no la di Europa le qala re nya re shumele metsi medi ho ya ho renya bobedi sena se bolela hore ha re tla ba ha rena ba le nano le feletseng la di Europa papadi eo he le CDFM kwa no tla be we ha setswa ke puleli eo ya Brazil le Morocco o tla ha setswa ke puleli eo yani ya Canada le Bosnia o tla ha setswa jwalo ke Thabiso Mafrika a tsamaya le morena ra morebudi me papadi ya Mexico le bafana bafana o tla ha setswa ke Thabokofa kwano ho le CDFM sena se bolela hore papadi e qalang papadi ntse mohope wa lefatshe tla ha setswa ke Mr. Cool tough guy o tla ha setsa ya e latelang e be puleli e utla ho ha setsa Brazil le Morocco kana le shumele metso e mehlano Ivory Coast tla bapala le Ecuador papadi e tlo qala ho renya pele ho ya ho renya boraro me o tla ha setswa ka lelemela Sesotho lelemela Marena tough guy Thabiso Mafrika ke yena a tla o neletsa papadi eo ya Ivory Coast e tla bapala ka la le shumele metso e mehlano ebe hona ka la le shumele metso e mehlano kgoding ena e o rileng ho yona Cape Verde e tla bapala le Spain papadi e tlo qala ho renya botshelela mantsibuya o tla ha setso jolo ke puleli eo kwano ho le CD FM ebe France le Senegal ka la bobedi e tla be le ka la le shumele metso e seletseng o tla ha setswa jwaro ka lelemela Sesotho tlo renya borobong ho ya ho renya le shumele motso mong ke Mr. Cool Thabokofa o tla batsa mara morena ra morebudi jwale tla ne ro fe he ho bane di tlo ba telele papadi tsena tla ama kgodi ena ya June ka ofela be re kene kgodinyane ya July e leng ya phupu di ntse di tswela pele mo mamedi wa tshebeletso ya lesedi tse di tswela pele se re le bo mane bo last 16 re le bo di quarter finaling a tla be sentse di otlatla ne rone letse jwale ne ke ro ska makala ne nne ka 12 se ke re jwale ke fetela ho Mr. Cool a re fe papadi e di pakeng tsa naha e itseng le naha e itseng mashema mabedi le metso e mehlano metsotso pele re fitla ho renya pele mametse RQOB nano le qadileng o reng ya le shumele metso medi le tla fitla pheletsong ka hora ya bobedi 87.7 le bajala 106.6 na le batho ba tse bang dinako a sentse ba nletsetsa ba tseba gore ka nqano metsotso ya mashome a mararo ke nka mo mamedi ke utlwa gore na o qhoba bosiri mang a le o kae a e sentse panyapanya megala jale ke a bona gore lona le batho ba

0: banka le khubula 88.4. Kapa le download the SABC Plus app. Bakeng sa lesedi FM. Ke molele.
1: Dikalaneng ho lesedi FM. Tshebeletso e ratwang. Lesedi FM.